0: Radio Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
2: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto nei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero. Un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
2: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Folarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7 e Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità, non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni, il presidente americano, dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza, intanto, Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
2: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto nei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
2: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice lo ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
1: Chiudiamo con una pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon, dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli, che elimina Alex De Minaur in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece aiutava il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Aia!

0: Etuering 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
2: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all'interno dell'alleanza. Ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l'obiettivo. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il vertice in programma oggi e domani ad Ankara. In Gran Bretagna nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe per il servizio della redazione.
3: È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. L'arresto è stato possibile grazie a finti complici che in realtà erano carabinieri infiltrati. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio il 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse a impossessarsi di denaro o altri beni di valore. Lo sport e il ciclismo. Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi, rimane 3° in classifica generale ma a 23 secondi dal leader. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
8: Touring 104. Touring 104. Touring

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Maratona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
2: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all'interno dell'alleanza. Ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l'obiettivo. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il vertice in programma oggi e domani ad Ankara. In Gran Bretagna nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe per il servizio della redazione.
3: È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. L'arresto è stato possibile grazie a finti complici che in realtà erano carabinieri infiltrati. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio il 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse a impossessarsi di denaro o altri beni di valore. Lo sport e il ciclismo. Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi, rimane 3° in classifica generale ma a 23 secondi dal leader. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
10: Buongiorno mondo! No, stavo scherzando, veramente l'ho sempre detestato questo modo di dire. E per oggi è veramente un buongiorno. E perché? Perché quando i potenti della terra, quelli che veramente tentano di sopraffare, quelli che sono più piccoli di loro, alla fine devono cedere anche loro il capo al karma, e allora è veramente un buongiorno. Però andremo con ordine a descrivere tutto quanto, tanto io so già che voi sapete tutto. E allora che cosa vi dico? Vi dico che va ora in onda Touring Café con Rituccia Nocera. Sono le 10.09 e noi tra poco cominceremo ufficialmente con l'almanacco. Nel frattempo io vi dico veramente buongiorno, siete qui su Touring 104 e questo è Touring Café con la Rituccia. Nel frattempo noi ci ascoltiamo

Eccoci qui pronti a cominciare ufficialmente anche oggi Touring Café, che vi accompagnerà fino alle 12 di oggi, martedì 7 luglio 2026, che è, sentite bene, il 188esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano solamente 177 giorni alla fine dell'anno, incredibile. Il santo del giorno, io non lo sapevo, oggi è santo, anzi è un beato Benedetto XI. Non conosco nessuno. Ok, e c'è un proverbio: in luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Significa che non c'è da mangiare del buon pesce? Non lo so, dovrò chiedere. Vediamo che cosa è successo oggi nei secoli dei secoli passati. No, la prendo stretta ragazzi. Nel 1881, prima pubblicazione della versione finale del libro Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi, che in precedenza, se vi ricordate, è stato divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Poi lui ha preso tutte le puntate, le ha raccolte tutte quante insieme e ci ha pubblicato un libro. Io l'ho sempre amato. Nel 1898 gli Stati Uniti annettono gli Hawaii. Nel 1946 madre Francesca Saveria Cabrini diventa la prima cittadina americana ad essere canonizzata, e oggi si parlerà parecchio degli Stati Uniti, mi sa, ho questa sensazione. E nel 1960, questa è una brutta pagina di storia, Reggio Emilia, durante scontri tra forze dell'ordine e lavoratori, perdono la vita 5 operai. L'evento, noto anche come strage di Reggio Emilia, ha dato nome a una piazza della città, Piazza Martiri del 7 luglio. 1974, a Monaco di Baviera, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. È tutto collegato oggi, incredibile. 1994, Aden viene occupata dalle truppe dello Yemen del Nord. 2005, una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra, causando 56 morti e centinaia di feriti. Ce lo ricordiamo, come se ce lo ricordiamo. 2007, Live Earth, catena di concerti in tutto il mondo per sensibilizzare l'umanità sul surriscaldamento globale, cui partecipano 150 star della musica moderna come Madonna, Shakira, Red Hot Chili Peppers e Genesis, ma mi sa che non ha funzionato tantissimo, perché adesso ci ritroviamo veramente in uno stato veramente, veramente brutto ragazzi, non siamo riusciti a fermare questa cosa. Nel 2009 allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino meraviglioso Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta da Propofol, un potentissimo anestetico. Nel 2012 a Bari Papa Francesco incontra i patriarchi delle chiese orientali, cattolici, ortodossi e protestanti, nella Basilica di San Nicola. E con questo abbiamo finito, almeno per quel che riguarda i fatti accaduti nello stesso giorno di oggi, 7 luglio, nei vari anni passati. Io l'ho presa breve, come vi avevo detto, però vi posso assicurare che nei secoli precedenti ne sono accadute di cose. Va bene, per quel che riguarda invece i compleanni e tutto il resto, eccetera, rimanete sintonizzati, ne saprete qualcosa in più.

1994 e questi erano U2 che uscivano con Pride, The Name of Love, e diventavano non soltanto famosi ma imponenti, sì, credo che sia l'espressione giusta per definire U2 in questo momento della loro storia. Va bene, Pride in the Name of Love ci accompagna ai compleanni di oggi, ma prima voglio parlarvi di un accadde oggi, perché era il 7 luglio del 1990, vigilia dei mondiali di calcio, anche questa volta, vedete come le cose, i ricorsi della storia, ecco, José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti si esibirono in concerto a Roma alle Terme di Caracalla, con un programma che spaziava da Verdi a Puccini, da Meyerbeer a Lea, sul podio Zubin Mehta, mentre ad accompagnare i cantanti c'era un coro di 200 elementi formato dall'orchestra del Maggio Musicale dell'Opera di Roma. Questo era il primo concerto dei tre tenori, seguito dal vivo da 6.000 persone, mentre circa 800 milioni di telespettatori lo guardarono in mondovisione. Ve li ricordate i tre tenori con i loro fazzolettoni che poi furono ripresi da Aldo, Giovanni e Giacomo? Che al posto dei fazzolettoni avevano delle lenzuola praticamente. È stato meraviglioso. Criticato dai puristi questo concerto, in realtà il fenomeno era invece destinato poi a grande fortuna commerciale. Pensate che l'album è stato l'album classico più venduto di tutti i tempi. Altro che criticato, e va bene. Veniamo ai compleanni, perché c'è veramente da dire. Quintino Sella, 7 luglio 1827, scienziato e politico. Camillo Golgi, 7 luglio 1843, scienziato e medico. Gustav Mahler, ah, che meraviglia, 7 luglio 1860, compositore e direttore d'orchestra austriaco. E poi Marc Chagall, 7 luglio 1887, pittore russo, naturalizzato francese. E poi Qui mi devo soffermare ragazzi, perché stiamo parlando di Vittorio De Sica, 7 luglio 1901. Non basta dire che è stato un attore, un regista, uno sceneggiatore, perché Vittorio De Sica ha fatto la storia del cinema, è considerato uno dei padri del neorealismo, uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana. Cosa vi posso dire? Ecco, Ladri di biciclette, Matrimonio all'italiana, La ciociara, Il giardino dei Finzi Contini, potrei citarvene proprio all'infinito, però sapete per cosa lo ricordo io soprattutto? Ecco, mi sembrerà strano, per una canzone in particolare, Parlami d'amore Mariù, me la cantava il mio papà quando ero piccina. Va bene, andiamo avanti. Ringo Starr, ecco, 7 luglio 1943, cantautore, compositore, paroliere, conduttore, sì, vabbè, batterista, polistrumentista, anche pittore. E poi Toto Cutugno, ebbene sì, 7 luglio 1943, cantautore, compositore, anche lui paroliere, conduttore televisivo, questa mi mancava, non lo sapevo. Michele Mirabella, 7 luglio 1943, regista, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Carlo Buccirosso, 7 luglio 1954, attore, regista teatrale, commediografo. Licia Colò, la bionda riccioluta Licia Colò, 7 luglio 1962. E poi io devo ricordare qualcuno che invece non è più tra noi, per forza di cose, questo lo conoscete tutti: Arthur Conan Doyle, scrittore e drammaturgo scozzese. Va bene, detto questo, per oggi abbiamo finito con l'almanacco, con i compleanni, con chi non è più tra noi, e ci ritroviamo domani. Nel frattempo

0: Cats No More ci porta alla prima notizia di oggi, che è una notizia, diciamo, riempipista in un certo senso, perché non voglio cominciare con la cosa che mi interessa di più. Partiamo dall'Inghilterra, invece. Partiamo dall'Inghilterra, dove Re Carlo chiude la porta a Harry, ritirato l'invito a Buckingham Palace. Voi direte: noi che ce ne importa? In realtà niente, però questa cosa mi mette un po' di tristezza. Allora, veniamo alla notizia in sé per sé, che è stata data anche dai giornali, dai radiogiornali e dai telegiornali. In meno di un'ora le prove di disgelo tra Harry e Re Carlo sono fallite miseramente e la situazione sembra tornata come prima, se non peggio. Per tutto per colpa di qualche ora di ritardo. Il protocollo a quanto pare va proprio rispettato nei minimi dettagli. Infatti il figlio del sovrano, invitato dal padre a soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita di 5 giorni nel Regno Unito, avrebbe infatti risposto troppo tardi all'offerta. Troppo tardi di quanto esattamente? Non si sa. E praticamente lo ha detto lo stesso portavoce di Harry, che aveva comunicato che il duca di Sussex aveva accettato l'invito del padre. La risposta positiva del figlio di Carlo però è arrivata solo nella mattinata di lunedì, un ritardo che il sovrano ha giudicato inaccettabile. Sovrano chi per lui, secondo me. Dati i preparativi necessari per accoglierlo da Buckingham Palace, si sarebbero infatti aspettati un minimo di preavviso, ha spiegato un portavoce. Per questo l'invito è stato cancellato. Dall'entourage di Harry hanno fatto sapere di essere rimasti molto delusi. Ora io voglio capire una cosa, ora non me ne intendo moltissimo, perché non avendo sangue regale nelle vene, cioè non lo so, in effetti non lo so, e non avendo mai soggiornato a Buckingham Palace, voglio capire: ma che preparazione ci vuole esattamente per accogliere uno che ha praticamente vissuto lì per la maggior parte della sua vita? Cioè, sta arrivando un principe, cioè cambi le lenzuola e lo fai entrare. Non penso che ci voglia così tanto. Poi voglio dire, un figlio è sempre un figlio, alla fine sta venendo per fare pace. Non lo so, ragazzi, non lo so. Poi c'è qualcuno che dice che Harry vuole fare sempre ciò che vuole, ma no, secondo me queste sono soltanto baggianate. Va bene, questa era la prima notizia di oggi. Io direi di lasciare lo spazio al brecchino, ovvero il piccolo break delle 10:30, e poi noi ci ritroviamo subito dopo con tantissime notizie. Questa era solamente una piccola notizia di gossip per anticipare tutto quello che voglio veramente dire, che riguarda ben altro, che secondo me è un po' più importante. Ci risentiamo dopo.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

eccoci qui, sono le 10.40 e questo è Touring 104. Io sono ritornata qui in onda, questo è Touring Caffè, sono la Rituccia Nocera a tenervi compagnia fino alle ore 12. E cominciamo con le notizie, quelle che volevo darvi fin dal primo momento naturalmente. Cominciamo a parlare dei mondiali, ebbene sì. E allora, voi sapete benissimo che cosa è accaduto, perché il karma esiste e del karma vi voglio parlare. Cominciamo dall'inizio però, magari c'è qualcuno qui nel mondo, ecco, nel mondo, che non ha sentito parlare di questa storia. Trump, ho parlato con Infantino, le sue parole, io ve le voglio citare parola per parola. Donald Trump aveva confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo, si l'ha deciso lui. Erano due atleti che si sono scontrati così per caso, ha aggiunto il tycoon. L'arbitro mi è sembrato un po' sospetto, se guardiamo al suo passato, giuro che ha detto esattamente così. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. Ve lo giuro, ha detto esattamente così. Allora a questo punto io avrei aggiunto, chiamalo di nuovo sto Infantino e digli direttamente che l'America deve vincere i mondiali e la finiamo lì. E invece non è andata così, ragazzi, non è andata così, perché poi è successo un pandemonio, perché il Belgio naturalmente aveva chiarito, aveva fatto richiesta di annullare questa cosa immediatamente, ma non è stato ascoltato. E poi naturalmente è successo quello che è successo, il karma ha agito. Il karma ha agito, Balogun ha giocato, ma il Belgio domina. E chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto che Charles de Ketelaere sarebbe diventato il giustiziere del mondiale? Sì, Charles de Ketelaere è forse la faccia più improbabile da mettere sopra la sfida dei due mondi, eppure lui, dall'Atalanta con ardore, che firma due gol da far impazzire il portiere avversario. Zittisce Trump, strozza il boato degli Stati Uniti, li manda in svantaggio due volte e li costringe a fermarsi. A Seattle, dove è esploso l'amore per il pallone, dove la FIFA è collassata, un'altra volta, dove la politica ha invaso il calcio e quello se n'è liberato, come sempre gli riesce, con un categorico 4-1. La nazionale a stelle e strisce non si è certo presentata nella parte del cattivo, è diventata un danno collaterale, travolta dalle polemiche innescate dal loro stesso presidente. Ed è così che è andata a finire, ragazzi, è così, è così. Insomma, io sono contenta, e voi? Insomma, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, la partita giocata al Seattle Stadium, al nono minuto al 36 minuto, doppietta del belga De Ketelaere, poi al 57 il suo compagno di squadra Hans Van Aken e al 93 Romelu Lukaku. Per gli americani al 31 va in rete Malik Tillman, perciò il fatto poi di aver fatto giocare l'altro non ha assolutamente sortito alcun effetto. E va bene, il karma. Ma a chi darà la colpa adesso Donald Trump per l'eliminazione degli USA dai mondiali? All'Iran? Ai comunisti? Ambientalisti? Immigrati? Funzionari statali? Giornalisti? Comunità LGBTQ? Scegliete voi, io la mia l'ho detta.

Fantastica questa canzone, veramente fantastica, la ascolto con piacere e mi viene anche da ballarla con piacere, queste sonorità così brasiliane. E a proposito di Brasile, lo sapete che cosa è venuta fuori questa storia del gatto? Ecco, praticamente è venuta fuori questa storia del gatto perché loro dicono che da quando hanno trattato male un gatto che hanno scaraventato a terra, si è abbattuta su di loro una maledizione. Ecco, io non lo so se è vero, ma i gatti, gli animali in generale non vanno trattati male, e credo che se ne siano accorti tutti, perché dicono che da allora, da quando praticamente hanno preso questo gatto, io non lo so che cosa è successo veramente, è gettato giù, forse era salito su una scrivania, non si sa cosa, la maledizione del gatto si è abbattuta sul Brasile, perché è da allora che non vincono qualcosa di serio. Non lo so quanti anni sono, ma i gatti, ragazzi, i gatti non si toccano, veramente. Assolutamente no, i gatti non si toccano, però ecco, sì, da quando abbiamo maltrattato quel gatto le cose sono precipitate. In Brasile i social sono convinti di questa maledizione del gatto che si è abbattuta sulla Seleção dopo la recente eliminazione subita per mano della Norvegia. L'episodio in questione a quanto pare risale ai mondiali del 2022 in Qatar, quando Vinicius Rodriguez, addetto stampa della nazionale brasiliana, agguantò un micio sul tavolo della conferenza stampa di Vinicius Junior, scaraventandolo a terra, pronunciando la frase: "Coi gatti si fa così, no?" Ecco, questa storia mi era del tutto sconosciuta, la sto scoprendo adesso. In seguito a quell'episodio, il Brasile aveva subito una dolorosa eliminazione ai rigori contro la Croazia. Ragazzi, non si toccano i gatti, gli animali in genere, ma i gatti. Però posso dire una cosa, ecco, pur di non ammettere di avere perso per demerito, cosa ci si inventa? Però è una maledizione dei gatti, no? No, no, no, no. Mi sa che ci avete visto giusto stavolta.

Eccoci qui, sono le 10.53, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato dei mondiali, abbiamo parlato, tra parentesi, di tirannia, ecco, sì, non lo volevo dire, ma l'ho detto alla fine. Direi che è arrivato il momento di cambiare sport, sì, cambiamo sport, cambiamo anche continente, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico e precisamente andiamo in Inghilterra, ritorniamo in Inghilterra, avevamo cominciato con l'Inghilterra e ci ritorniamo, per la precisione andiamo a Wimbledon, dove il nostro Flavietto l'ha combinata bella, ma che adorabile quel ragazzo, è veramente adorabile. Flavietto, lo posso dire, cercherò di dirlo alla romana. Ah Flavietto, sei magico! Non lo so se mi è uscita bene, non sono bravissima con queste cose, però Flavietto è veramente magico perché ieri ha sconfitto De Minaur 7-5, 6-4, 6-3. Prestazione veramente incredibile di Flavio che supera in 3-7 il numero 6 del ranking Alex De Minaur e conquista l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Ora sta ad attenderlo il vincente della sfida tra Dimitrov e Ferry. E non è stato l'unico ieri veramente a fare una cosa molto bella, perché anche la nostra Jasmine si è comportata veramente veramente bene. Ha vinto anche lei, eh sì, la nostra Jasmine Paolini ha vinto contro Alex e Ala 6-4, 4-6, 6-3, ha perso il secondo set, ma bene, ci sta ragazzi. Da quando ha deciso di interrompere il doppio, la nostra Jasmine è tornata a vincere ed era contentissima, contentissima veramente. Ho notato che tra il pubblico c'era anche Federer che la guardava. E veramente lei era felicissima, cioè perché c'era il suo idolo e come non essere felici di questo. Va bene, ragazzi, sono le 10.55, mancano pochissimo al break. Io vi lascio con...

0: E sono le 10.59, ragazzi, mancano veramente pochissimi secondi al break delle 11 e abbiamo detto tantissime cose in meno di un'ora, veramente, e tante notizie, abbiamo ascoltato tantissime canzoni e tante altre ne ascolteremo, perché Riduciano Cera vi terrà compagnia con Turin Caffè fino alle ore 12, perciò mi raccomando, rimanete sempre qui incollati, non vi dovete muovere da questa frequenza, ma soprattutto dovete rimanere attaccati davanti al televisore per guardare il canale 87 del Gigitale terrestre. Gigitale, ormai non me la levo più dalla bocca. Gigitale, a tra poco.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi a Teheran la cerimonia funebre ufficiale della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Presenti i suoi familiari, tra cui la figlia, il genero, la nipote, la moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei. In precedenza le autorità avevano confermato che il nuovo leader supremo non avrebbe partecipato alle cerimonie funebri. Mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca a Varsavia, non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Il servizio della redazione.
3: La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il settimo e il nono piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
2: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino, lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. Secondo quanto riportato dal The Australian, la Cina avrebbe informato il governo di Canberra dell'intenzione di effettuare entro le successive 24 ore un test di un nuovo missile con una testata fittizia nel Pacifico meridionale. Anche la Nuova Zelanda sarebbe stata preventivamente informata del lancio. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per le motivazioni addotte da una PM di Benevento in una causa di violenza domestica e stupro. È comune negli uomini, aveva argomentato il magistrato a favore dell'archiviazione del procedimento, dover vincere quel minimo di resistenza della donna. Motivazioni sessiste, stereotipate, che ora a 5 anni di distanza costano all'Italia 60.000 euro per quella stessa pubblico ministero. Tra l'altro, che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della donna era un semplice scherzo di cattivo gusto. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, palermitano, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino al momento dell'aggressione si trovava fuori casa. Lo sport e il calcio, mondiali ricchi di emozioni e delusioni. Il servizio della redazione.
4: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
2: Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana. Con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti, la FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21, ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples Lewis.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Eccoci qui, sono le 11:15 e siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Io sono Rituccia Nocera e questo è Turin Caffè ad accompagnarvi fino alle ore 12. Quella che abbiamo ascoltato era il Missing You di e con Puff Daddy. Puff Daddy che secondo il Federal Bureau of Prisons, Sean Diddy Combs, il vero nome di Puff Daddy, potrebbe essere rilasciato di prigione se per lui andrà tutto bene l'8 maggio 2028. Ce lo ricordiamo, no? Il 3 ottobre del 2024 il rapper e produttore musicale era stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione al pagamento di una multa di $500,000 e gli è andata fin troppo bene, direi, dopo essere stato riconosciuto colpevole di 2 capi di imputazione per trasporto finalizzato alla prostituzione, cioè per aver organizzato e agevolato il trasferimento di sex worker per farli partecipare ai festini a base di sesso e droga, chiamati freak-offs. E per fortuna non gli è stato riconosciuto altro, perché si era detto tanto, allora si era detto veramente tanto. Comunque, data la buona condotta del rapper, potrebbe essere che la pena sarà ridotta. Ecco, mi è venuto in mente tutto questo perché abbiamo ascoltato appunto questa canzone, era fantastica, ragazzi, dai, parliamoci chiaro. Puff Daddy, da un punto di vista musicale, ha veramente rivoluzionato il rap e la musica in generale. Va bene, veniamo a noi, siamo ritornati quindi in diretta, come vi dicevo prima. Di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Di che cosa? Di musica che riguarda Reggio Calabria, perché ieri è stata così sganciata un'anticipazione che riguarda proprio Reggio Calabria, ultimo in concerto al Granillo, non un cantante qualsiasi, quindi, perché dopo il risultato storico che c'è stato a Tor Vergata e che ha richiamato 250.000 spettatori, a quanto pare è stata già fissata la data di questo concerto proprio qui a Reggio Calabria, che si preparerà quindi ad accogliere Ultimo. L'anticipazione è arrivata ieri direttamente dal nostro sindaco, che sui social ha annunciato il concerto del cantautore romano in programma il 3 luglio 2027. Sono certa che tutti quanti abbiate già letto questa notizia, però io ve la do lo stesso. E quindi non un nome qualunque, dato l'enorme evento che ha coinvolto non solamente Tor Vergata ma tutta Roma, visti i preparativi. 250.000 spettatori, superando il primato di Vasco Rossi a Modena Park e firmando questo nuovo record italiano per un concerto a pagamento. E la data del 3 luglio 2027 quindi si candida a diventare, a quanto pare non è del tutto certo, però si candida a diventare uno degli appuntamenti più importanti della prossima stagione. Vedremo. Non possiamo non iniziare a renderla attrattiva, dice il sindaco. Per questo ha detto di aver deciso di riaprire il Granillo ai grandi eventi dopo oltre 20 anni. Ci sarà da rimetterlo in sesto, immagino, perché ci dovranno essere dei lavori. Comunque, sono benvenuti gli eventi a Granillo, però ci dobbiamo concentrare, secondo me, anche sui problemi seri che, insomma, della città. Vedi quello che ci circonda. Va bene. E ci sentiamo tra poco.

e stanno andando veramente alla grande, dito nella piaga con questo businessman, e loro mi riportano a dare due informazioni di servizio. La prima riguarda proprio Turin 104, perché questa sera andrà in replica proprio sul canale 87 del Digitale Terrestre, Calabria Pizza Fest, lo speciale in 60 minuti, ovvero tutto quello che è successo nei 5 meravigliosi giorni del Calabria Pizza Fest. Non perdetevelo, andrà in onda proprio in replica alle ore 22:50 qui sul canale 87 di Turin 104. E poi volevo darvi un'altra informazione di servizio che secondo me è molto importante e a cui dovremmo fare molta molta attenzione. Pensate che le buche di sabbia collassate hanno causato più morti degli squali. Ebbene sì, secondo i dati, tra il 1990 e il 2026 le buche di sabbia collassate hanno causato più morti degli squali, eppure se ne parla pochissimo. Il crollo di una buca profonda può essere improvviso e letale. Un metro cubo di sabbia asciutta può pesare oltre 1400 kg. Se il collasso avviene sul torace o sul volto, l'asfissia può sopraggiungere in meno di 3 minuti. E quanto successo di recente in Italia, ce lo ricordiamo, a Montalto di Castro, dove un ragazzo è morto soffocato dopo il crollo di una buca che stava scavando. Perché accade questo? Quando è umida la sabbia resta compatta, ma appena si asciuga, e se fa caldo si asciuga subito, soprattutto lungo le pareti verticali, diventa instabile. Basta una vibrazione, un peso nei punti sbagliati per farla collassare come un materiale incoerente. E il vero rischio sapete qual è? La sottovalutazione. Scavare buche in spiaggia è percepito come un gioco innocuo, lo abbiamo fatto tutti, abbiamo scavato, costruito castelli, belli o brutti, insomma, nel mio caso brutti. È considerato come un gioco innocuo, però la sabbia, ragazzi, può trasformarsi in una trappola mortale e la mancanza di cartelli, regole, campagne informative non aiuta. Perciò, se proprio dovete scavare delle buche, fatele piccole e soprattutto non vi ci mettete dentro, perché è veramente pericoloso. Secondo me dovrebbero farci un film horror per pareggiare la psicosi di massa sugli squali, che sono molto meno pericolosi in realtà e che tutt'oggi è ancora molto radicata. Ecco, io ho detto quello che dovevo dire, poi vedete, fate voi.

0: Miau.
1: E stiamo attraversando praticamente tutte le epoche storiche, vabbè, le epoche storiche, almeno tutte le epoche che ci riguardano, degli anni 80, gli anni 90, il 2000, e anche le canzoni più recenti oggi. Ascolteremo anche qualcosa forse di più vecchio, chi lo sa. Io non ho facoltà di mettere mano naturalmente nel palinsesto musicale, però vedremo che sorprese ci riserverà la playlist di Turin 104. Voi però rimanete qui perché, lo sapete, la musica più bella è quella che potete ascoltare solo qui su Turin 104. Nel frattempo ci avviciniamo al piccolo break delle 11:30 e poi ci rimarrà solamente mezz'ora da rimanere insieme fino alle 12. Mi raccomando, tenetemi compagnia e io terrò compagnia a voi. E non andate via. A tra poco. Ciao.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Niente, sono negata. Sono assolutamente negata, ragazzi. Non riesco a... Non riesco a sincronizzare le mani, i piedi, la testa. Non c'è niente da fare. Il ballo mi è proibito, mi è ostico. Che ci posso fare? Comunque, sono le 11.34 e ci rimane pochissimo tempo da passare insieme. Io voglio parlarvi di questa notizia che mi è capitata così tra capo e collo, come si suol dire. C'è una polemica che riguarda Heather Parisi, madrina al Siracusa Pride. Ma chi l'ha avuta questa brillante idea? Ecco, sta facendo molto discutere la scelta del Siracusa Pride di affidare proprio a Heather Parisi il ruolo di madrina dell'edizione di quest'anno. Ripeto, ma chi l'ha avuta questa brillante idea? Decisione infatti che ha acceso il dibattito all'interno della comunità LGBTQ, eccetera, eccetera. Alla luce di diverse dichiarazioni rilasciate in passato dalla showgirl sulle persone trans, e le conosciamo queste dichiarazioni, lei non ne ha mai fatte mistero. La figura della madrina di un Pride è tradizionalmente quella di una persona pubblica, proveniente dal mondo dello spettacolo, della cultura, dell'attivismo, chiamata a dare visibilità alla manifestazione ma soprattutto a rappresentarne i valori. Proprio per questo la scelta di Heather Parisi è stata accolta da numerose critiche, perché chiunque ha il diritto di decidere di considerarsi il genere che vuole, però ora mettete questo tra virgolette: se hai un pene e partecipi a una gara di nuoto femminile non diventi automaticamente donna perché lo hai deciso tu, è una delle dichiarazioni di Heather Parisi più criticate. Oltre ad aver esultato per le elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti, che sta facendo la guerra proprio alle persone trans. Ecco, la scelta di individuare come madrina di un Pride una persona come Heather Parisi, che nel tempo si è distinta per posizioni filotrampiane sulle persone trans, è problematica. Durante una stagione contraddistinta dall'attacco proprio alle persone trans, infatti, ignorare queste visioni e anzi premiarle vuol dire decidere deliberatamente di costruire un Pride che lascia indietro proprio quelle persone che il Pride lo hanno permesso. Senza le persone trans, infatti, non avremmo avuto i moti di Stonewall e oggi non avremmo nulla da celebrare, commenta Roberta Parigiani, presidente del movimento Identità Trans. Quindi è una polemica che io personalmente sottoscrivo. Qui chi l'ha votata? Non lo so, chi l'ha votata? Ed è anche, mi sto ricordando anche che lei, oltre a tutto questo, è anche felicemente Novax, quindi possiede tutto il repertorio, tutta di quella categoria di persone ostinatamente contro tutto ciò che può andare contro un Pride, perché poi non lo so se è anche terrapiattista, perché di solito sono tutte queste cose insieme. E perciò la polemica in questo caso è giusta, non lo so, voi che cosa ne pensate? Io mi sono limitata a leggere la notizia, attenzione, però boh, non lo so,

Lo sapete che finalmente Richard Ashcroft può usufruire dei diritti di questa canzone, che per anni sono appartenuti giustamente e ingiustamente ai Rolling Stones, che neppure lo sapevano, tra le altre cose, perché avevano campionato una piccolissima parte del ritornello, e quasi senza saperlo in effetti. Adesso finalmente gli appartengono. Va bene, io vorrei parlarvi di The Odyssey, l'ultimo film di Nolan, di Christopher Nolan. L'ultimo trailer praticamente ha più dislike che like, oltre 250.000 non mi piace per questo film. Volete sapere perché? È finito al centro di un acceso dibattito online dopo l'uscita del suo ultimo trailer. Secondo diverse stime basate su estensioni che ricostruiscono il numero dei non mi piace su YouTube, il trailer sarebbe diventato il più criticato per un grande film hollywoodiano dai tempi di Biancaneve della Disney, superando centinaia di migliaia di dislike stimati. Vi spiego subito perché. Io un po' la penso come loro con tutte queste polemiche. Le polemiche riguardano soprattutto alcune scelte di casting, l'uso degli accenti americani, alcuni dialoghi ritenuti troppo moderni e poi presunte inesattezze storiche nell'adattamento dell'opera di Omero. E voi direte, ma non esiste, no, attenzione, alt. Allo stesso tempo il film resta uno dei titoli più attesi dell'anno e i dati sulle prevendite, in particolare per le sale IMAX, continuano ad essere molto positivi. Che cosa è successo? Innanzitutto Elena è interpretata da un'attrice di colore. E voi mi direte, ma perché no? Perché Omero la tratteggia finemente. Elena è bionda, con la carnagione chiarissima, gli occhi azzurri. Non si può andare oltre queste definizioni, che sono chiarissime. Cioè, voglio dire, se tu fai la action di Holly Benji e metti Michael B. Jordan e Jamie Foxx protagonisti, come credete che la prenderebbero i giapponesi? Non so se riesco a spiegarmi. Il problema è stata per l'ennesima volta la permalosità di Nolan quando gli hanno fatto notare che per tutta una serie significativa di aspetti il suo film non può essere considerato un film storico, ma un action adventure ambientato nell'antica Grecia. Di tutta risposta lui ha detto che di quel periodo si conosce poco, quindi lui ha dovuto inventare. E giustamente si è beccato una serie di attacchi di storici, archeologi, letterati e più che ne ha più ne metta. Mettici pure Elena di Troia, venuta da Wakanda, e il gioco è fatto. Se ne sa poco, però se ne sa anche molto in realtà, perché basta leggere. Se voi leggeste, vi accorgereste che in realtà di The Odyssey si sa tantissimo. È tutto

scritto, leggete Omero. Leggete Omero e capirete che in realtà lui ha voluto fare quello che ha voluto e non è così. Ragazzi, ci sono scritti, dipinti, sculture, ritrovamenti, testimonianze esaustive sui costumi dell'epoca. Lui ha volutamente ignorato tutto, perciò io di queste polemiche faccio assolutamente parte. Non ci vuole una laurea in archeologia alla fin fine per capire come fare un film, secondo me, sulla guerra di Troia e su The Odyssey.

ma se io agito una, non lo so, una lattina di Coca-Cola, non mi spruzza tutto in faccia, non lo so, come una bottiglia di champagne, no? Mi faccio il bagno, va bene. Ragazzi, sono le 11:50, manca veramente molto poco, siamo quasi arrivati. Io vi do praticamente l'ultima notizia per oggi, è una notizia seria, una notizia brutta. Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista in una casa vacanze a Trapani. Vediamo che cosa è successo. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo, ce lo ricordiamo, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani presieduto da Franco Messina. Sono stati condannati alla stessa pena anche i 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono al 22 luglio del 2022. La 27enne finlandese è in vacanza con 2 amiche, quella sera cenano in un ristorante del centro storico di Trapani. E lì le 3 turiste scandinave incontrano Pizzolato e i suoi amici. Si divertono, però praticamente dopo mezzanotte le 2 amiche della vittima decidono di tornare in albergo. La donna invece raggiunge il residence dove alloggiano alcuni degli imputati. Lì sono avvenute le violenze sessuali da parte dei 4. Per la PM Giulia Sbocchia, nessun elemento emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso e per questo ha chiesto per i 4 imputati la condanna a 10 anni di carcere. Brutte storie. Ogni volta che una persona famosa viene condannata per violenza sessuale si riapre lo stesso copione. Chi difende il personaggio, chi attacca la vittima, chi trasforma questa tragedia in una tifoseria. Però la giustizia non dovrebbe conoscere fama, medaglie e notorietà, dovrebbe conoscere solamente i fatti, le prove e il diritto. Perché una società davvero civile non è quella che celebra i propri campioni quando vincono, ma quella che è capace di giudicarli con lo stesso metro di chiunque altro quando sbagliano. Perché poi la legge perde credibilità quando guarda il nome prima della persona. E, insomma, quindi il Pizzolato è stato giudicato colpevole. E noi dobbiamo guardare alla legge prima di tutto.

0: Radio Reloj.
1: Beh, che meraviglia, l'abbiamo ascoltata dopo tantissimo tempo, ci piace ancora, vero? Ebbene, sono le 11.56 ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, devo chiudere qui, devo salutarvi e devo darvi appuntamento, voglio darvi appuntamento domani mattina con Turin Caffè. E quindi vi lascio ai programmi di Turin 104, oggi pomeriggio con Casa Lopresti, con il grande Filippo, il nostro amato session manager, che vi delizierà, aprirà le porte di casa sua, porte, finestre, salotto, insomma, come diceva Antonio Simone, che non è morto, state tranquilli, il salotto buono di Turin 104. Perciò mi raccomando, rimanete sintonizzati qui su Turin 104, ascolterete la musica migliore del mondo e soprattutto, se non avete le frequenze, potete usare anche il televisore, il canale 87 del Digitale Terrestre. Perciò Riduciano Terra non c'era, vi dà appuntamento a domani mattina sempre alle ore 10. Mi raccomando, rimanete sempre con noi. A domani, ciao ciao ciao ciao.

0: During 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. A poche ore dall'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara, Mosca non accenna ad allentare la presa sull'Ucraina. Il servizio della redazione.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità, non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Forlarin Balogan alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, finita poi questa notte 1-4 per il Belgio. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile, avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del Mondiale. Intanto arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, ha detto il ministro degli esteri Maxime Prevot. Dal canto suo, Donald Trump ha ammesso di aver parlato con Gianni Infantino per il cartellino rosso al giocatore della nazionale americana, ma ha spiegato di aver solo chiesto di riesaminare la decisione dell'arbitro. Torna a salire intanto la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il servizio.
3: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
1: Si concentrano attorno all'ex giornalista e imprenditore salernitano Walter Lavitola le indagini sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gasviontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3, adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori, gli azzurri sono stati battuti dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1 affronta il tedesco Struff. Il calcio, lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jimenez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tzu.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Radio Touring 104,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Presente al vertice da invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la difesa antibalistica resta la principale vulnerabilità dell'Ucraina nella nuova fase della guerra con la Russia. Per questo Kiev, durante i lavori del vertice di Ankara, chiederà assistenza ai paesi della NATO. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Financial Times dopo un massiccio attacco russo contro Kiev. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, la nazionale americana è stata umiliata sul campo ed eliminata dal Belgio che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche da servizio della redazione.
2: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Vadim Yermalayev con un ordigno lo scorso 29 giugno. La donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, un fermato e un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. In Italia adesso c'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto ieri sera in corso Bramante a Torino. Sul posto i soccorritori di Azienda Zero. La 51enne è stata trasportata al CTO in codice rosso, trasferimento al CTO in codice giallo anche per la 23enne. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 113 kg di cocaina, presumibilmente destinata ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. La droga era stata nascosta in alcune intercapedini ricavate in un'autocisterna sotto posta a controllo a Napoli sulla strada statale 162 nei pressi del centro direzionale. Lo stupefacente avrebbe fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. In manette è finito il conducente dell'autocisterna, un cittadino lituano, dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. Tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della società sportiva Calcio Bari e della società sportiva Calcio Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della società sportiva Calcio Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104. Allora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Si è insediato all'Arena dello Stretto il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, convocato per la prima volta all'aperto per favorire la partecipazione dei cittadini. Nel corso della seduta, il sindaco Francesco Cannizzaro ha prestato giuramento e ha ufficialmente indossato la fascia tricolore. Federico Milia è stato eletto presidente del Consiglio Comunale con 24 voti, diventando il più giovane presidente dell'Assemblea Cittadina. Eletti anche i vicepresidenti Mary Curatola per la maggioranza e Filippo Quartuccio per l'opposizione. Cannizzaro ha infine annunciato che presenterà le linee programmatiche della nuova amministrazione in una prossima seduta. Nuovo atto intimidatorio ai danni dell'imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito, dirigente di Coldiretti e componente della giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Nelle campagne di Rosarno sono stati incendiati alcuni terreni della tenuta Badia, coltivati a kiwi e olivi. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi, per chiarire dinamiche e movente. Per l'imprenditrice non è il primo episodio, già lo scorso gennaio aveva denunciato il furto di diversi quintali di arance.
2: Lo sport.
3: È iniziata una nuova settimana in casa regina, l'attesa è tutta per le prossime comunicazioni ufficiali. Dopo aver appreso i nomi degli uomini, quali Lotito ha affidato il comparto amministrativo e dirigenziale, adesso si guarda al resto della costruzione societaria e sportiva. Il passaggio che si attende con maggiore curiosità riguarda la guida tecnica. Per il ruolo di direttore sportivo il nome individuato è quello di Giancarlo Romairone, ma resta ancora da definire chi sarà l'allenatore chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto filtra, il casting per la panchina viene seguito direttamente da Claudio Lotito. Solo al termine dei confronti in corso arriverà la decisione definitiva con Ginestra, che oggi sembra in vantaggio su tutti. Il tempo però stringe, la nuova stagione va programmata, il ritiro va organizzato e la squadra deve ancora prendere forma. Per questo è possibile che già nel corso della settimana possano arrivare comunicazioni in questo senso. Una scelta centrale, perché da lì passeranno anche molte delle valutazioni sul mercato e sulla costruzione dell'organico. Restano da chiarire anche le posizioni dei calciatori. Non è ancora noto chi tra quelli sotto contratto rientrerà nei programmi della nuova società e chi invece sarà destinato a lasciare. Da capire inoltre se alcuni calciatori che hanno già concluso il loro rapporto con la regina potranno essere richiamati. In ogni caso il lavoro da fare sarà importante. La squadra dovrà essere costruita quasi per intero e serviranno interventi numerosi per consegnare al nuovo tecnico un organico competitivo. In parallelo si attendono notizie anche sul ritiro precampionato, un altro tassello fondamentale per dare ordine alla programmazione e avviare concretamente la nuova fase amaranto.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Cerca di essere sempre te stesso. Così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. Jim Morrison.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
11: Radio Turing 104.

0: trovate su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.
1: Turin 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Proprio durante la visita sono state udite esplosioni, lo hanno constatato alcuni giornalisti sul posto. Si sarebbe trattato di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note. Il presidente francese in visita nella capitale siriana nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Sara hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma, e da servizio della redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
2: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche una posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati due coniugi di Osimo, Davide e Cesare e Chiara Pesaresi, di 41 e 38 anni. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. La coppia appare molto provata, anche se illesa in quell'area, e telefoni cellulari non hanno copertura di rete. Una notizia di economia in chiusura: via libera all'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, che ha approvato l'adeguamento recependo le indicazioni del comitato di monitoraggio della Camir. L'incremento pari al 5,8% rispetto alle tariffe attualmente in vigore è stato calcolato sulla base delle variazioni degli indici Istat e dell'aumento dei costi dei prodotti petroliferi registrato negli ultimi mesi. A sostenere il peso dei rincari saranno soprattutto i turisti. L'adeguamento non interesserà i residenti di Ischia, Capri e Procida, né i titolari di abbonamento, che continueranno a beneficiare delle tariffe agevolate. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash Hits

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: Turing 104 Notizie.
2: Si è insediato all'Arena dello Stretto il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, convocato per la prima volta all'aperto per favorire la partecipazione dei cittadini. Nel corso della seduta, il sindaco Francesco Cannizzaro ha prestato giuramento e ha ufficialmente indossato la fascia tricolore. Federico Milia è stato eletto presidente del Consiglio Comunale con 24 voti, diventando il più giovane presidente dell'Assemblea cittadina. Eletti anche i vicepresidenti Mary Curatola per la maggioranza e Filippo Quartuccio per l'opposizione. Cannizzaro ha infine annunciato che presenterà le linee programmatiche della nuova amministrazione in una prossima seduta. Nuovo atto intimidatorio ai danni dell'imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito, dirigente di Coldiretti e componente della giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Nelle campagne di Rosarno sono stati incendiati alcuni terreni della tenuta Badia, coltivati a kiwi e olivi. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi, per chiarire dinamiche e movente. Per l'imprenditrice non è il primo episodio, già lo scorso gennaio aveva denunciato il furto di diversi quintali di arance.
1: Lo sport.
3: Aggiornamento situazione ripescaggio. Oggi 7 luglio scadono i termini per presentare la domanda di iscrizione. Il 10 luglio ci sarà l'Assemblea federale in cui saranno definite le iscrizioni al prossimo campionato di Serie B nazionale e si conosceranno le eventuali rinunce. Ieri abbiamo fatto un po' di chiarezza per un concetto che ribadiamo. Prima di arrivare ai criteri di priorità previsti dall'articolo 9, infatti entra in gioco l'articolo 6 del regolamento esecutivo che disciplina l'ammissibilità alle domande di ripescaggio. La norma stabilisce chiaramente che la richiesta è inammissibile se la società non è in possesso dei requisiti prescritti. Tra questi figurano il versamento della somma integrativa richiesta dalla federazione e la disponibilità di un impianto omologato con una capienza minima di 800 posti, con tutta la documentazione da presentare entro il 1 luglio. Di conseguenza, le società che non soddisfano tali requisiti non possono essere inserite nella graduatoria del ripescaggio e pertanto non rientrano nella successiva applicazione dei criteri di priorità previsti dall'articolo 9. Alla luce di questo aspetto regolamentare, allo stato attuale le uniche società che sembrerebbero possedere tutti i requisiti richiesti sarebbero Imolo e Lavioni. Pizzichettone, prima classificata tra le non promosse, non disporrebbe infatti di un impianto con la capienza minima prevista dal regolamento e se tale circostanza fosse confermata, la sua domanda sarebbe inammissibile ai sensi dell'articolo 6. In questo scenario, la Pallacanestro Viola diventerebbe la prima società avente diritto al ripescaggio secondo i criteri regolamentari. Quindi la prossima data da segnare è il 10 luglio. Oggi ci saranno degli aggiornamenti. È chiaro che la dirigenza aspetta di conoscere l'esito di questi passaggi e poi concentrarsi sugli aspetti tecnici. Ma è troppo importante sapere se in qualche modo si apriranno le porte della Serie B nazionale per un gruppo dirigenziale che lo stramiriterebbe per quanto fatto negli ultimi anni.
4: È iniziata una nuova settimana in casa regina, l'attesa è tutta per le prossime comunicazioni ufficiali. Dopo aver appreso i nomi degli uomini ai quali Lotito ha affidato il comparto amministrativo e dirigenziale, adesso si guarda al resto della costruzione societaria e sportiva. Il passaggio che si attende con maggiore curiosità riguarda la guida tecnica. Per il ruolo di direttore sportivo il nome individuato è quello di Giancarlo Romairone, ma resta ancora da definire chi sarà l'allenatore chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto filtra il casting per la panchina viene seguito direttamente da Claudio Lotito. Solo al termine dei confronti in corso arriverà la decisione definitiva con Ginestra che oggi sembra in vantaggio su tutti. Il tempo però stringe, la nuova stagione va programmata, il ritiro va organizzato e la squadra deve ancora prendere forma. Per questo è possibile che già nel corso della settimana possano arrivare comunicazioni in questo senso. Una scelta centrale perché da lì passeranno anche molte delle valutazioni sul mercato e sulla costruzione dell'organico. Restano da chiarire anche le posizioni dei calciatori. Non è ancora noto chi tra quelli sotto contratto rientrerà nei programmi della nuova società e chi invece sarà destinato a lasciare. Da capire inoltre se alcuni calciatori che hanno già concluso il loro rapporto con la regina potranno essere richiamati. In ogni caso il lavoro da fare sarà importante. La squadra dovrà essere costruita quasi per intero e serviranno interventi numerosi per consegnare al nuovo tecnico un organico competitivo. In parallelo si attendono notizie anche sul ritiro precampionato, un altro tassello fondamentale per dare ordine alla programmazione e avviare concretamente la nuova fase amaranta.
1: Turing 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Comunicare è bene. Comunicare bene è meglio. Danilo Arlenghi.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Smash Hits Up Chart,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Proprio durante la visita sono state udite esplosioni, lo hanno constatato alcuni giornalisti sul posto. Si sarebbe trattato di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note. Il presidente francese in visita nella capitale siriana nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Saraa hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. In Italia adesso c'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto ieri sera in corso Bramante a Torino. Sul posto i soccorritori di Azienda Zero. La 51enne è stata trasportata al CTO in codice rosso, trasferimento al CTO in codice giallo anche per la 23enne. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 113 kg di cocaina, presumibilmente destinata ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. La droga era stata nascosta in alcune intercapedini ricavate in un'autocisterna sottoposta a controllo a Napoli sulla strada statale 162 nei pressi del centro direzionale. Lo stupefacente avrebbe fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. In manette è finito il conducente dell'autocisterna, un cittadino lituano, dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. Tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della Società Sportiva Calcio Bari e della Società Sportiva Calcio Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Società Sportiva Calcio Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22.30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
2: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Questa è Radio Touring 104.

ma qua in radio ce ne sono tante. È martedì 7 luglio, ciao da Filippo, ciao Super Nicky. So che sei là, che metti i dischi al posto di Gustavo Pisciolino Blau. Saremo assieme fino alle 19 su Radio Touring e Video Touring.

Sono presi di giovedì, di martedì. Perché ho detto giovedì? Non lo so. Ah, perché stavo guardando una cosa di là degli nostri. Perché giovedì prossimo sarò a Canavò. Giovedì prossimo, però dovete aspettare 9 giorni. Una serata bellissima, devo dire. Va bene, allora, Casa Mopressi fino alle 19, Radio TV, dovrebbe arrivare anche la nostra Alessandra come ogni martedì con notizie spettacolari da tutto il mondo. Noi le prime due canzoni li apriamo, ve li facciamo sentire direttamente dalla famosissima valigetta paura. Sono quelle che si ballano durante tutte le feste.

Another con 54 Ultra. Se il piacevente tall to you. Sai che è bella questa cuffia? Cioè, ho dimenticato la mia, perché ieri ho fatto una bellissima festa, quindi grazie a tutti quelli che c'erano. E l'ho dimenticata nell'altro zaino. C'ho due zaini, cioè. Come facevo radio, poi la festa, ho detto io beh, senza che porto valigie, valigetto. E però la cuffia della radio è bellissima. Sento la voce forte e chiara.

Beh, White Girl Ghosted, la canzone che avete sentito, è arrivato il video, dicevo proprio oggi, fino. La canzone è uscita una settimana fa, però il video dalla casa discografica è arrivato adesso, pomeriggio mi dicevano. Che bella questa atmosfera di Casa Lopresti, Radio Touring 104, siamo nell'estate e molti programmi, lo sapete, sono in vacanza. Il nostro c'è anche la mattina con Rita, tra Alice e mezzogiorno, quello che è Touring Coffee.

bello, di classe, pensavo più esagerato. Lei è Jennifer Lopez e lui è il super produttore Alok. Everything's Fire. Che bello oggi, 5:20, inchiollati con noi su Radio Touring. Everybody.

Eschi, sono in tre, mi sa. Magnetica è una canzone che ci ha conquistato ed è una delle colonne sonore di quest'estate. Sono tornato in video, ciao ragazzi, lo dico per gli amici dell'87 in tutta la Calabria, dal digital terrestre, ma anche potete guardarci tramite il sito di Touring, dove ci sono le stupende notizie.

canzoni ve li facciamo sentire in anteprima. È proprio venerdì è uscito il nuovo album, altissimo album di Madonna. Questa è la terza canzone, Danceria. Non c'è ancora il video, però il suono è meraviglioso.

sonorità particolari, belle, per Danceria. Danceria, la nuova canzone di Madonna, novità assoluta oggi su Radio Twin 104. Che bello. Brava, brava Madonna, brava. Continua a fare i concerti in giro. La prima canzone del nostro archivio storico di tanti anni fa, bella. The Killers, The Human.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Medico un safe, siamo tornati in diretta, 20 minuti alle 18, notizie di sport, Wimbledon, Sinner ha vinto facilmente contro un tedesco, giocava se non sbaglio, contro Struff, giusto? Sì, ok. Adesso vi danno subito il punteggio, 7-5, 7-6, quindi tie break, e poi 6-3, venerdì affronterà il vincente tra Djokovic e Auger Aliassim. Va bene, bravo, semifinale per il nostro fantastico tennista.

Bruno Mars, non c'è ancora il video, lo dico per chi sta guardando 87 il digitale terrestre. Però la canzone è veramente bella, bella, bella, bella. Tante canzoni nuove sono uscite e ne continuano a uscire fino a tutto luglio. Saremo giornalmente puntuali nel farvi sentire. Ieri è arrivata Jane, quella di Cam Makeba. Questa è nuova, Kill at Which the Beat, Radio Touring Number One.

È stato numero uno nella Smash It Up Chart, che in pratica è il riassunto di tutto quello che programmiamo alla radio, le canzoni più forti del momento, dalle 2 alle 5 ogni pomeriggio, sempre ogni giorno, anche sabato e domenica. Cabana con Irama. Adesso stavo guardando, anzi lo faccio vedere anche grazie a Nika, ai nostri stupendi amici che guardano l'87 Digitale Terrestre.

ha cambiato alcune posizioni, c'è anche la nostra classifica proprio in home page. Eccola qua, Alfa Giovanotti il primo, bello bello, la classifica, le notizie, cura la nostra straordinaria redazione giornalistica, che sono sempre bravissimi e sempre sul

Non vi lascio mai. 24 ore, ovviamente, accendete la radio alle 2, ci siamo, cioè di notte, di giorno, sempre. C'era un jinglino vecchio che era Reggio Centro 94, giusto? La mia prima radio. E questo è Touring, l'evoluzione col digitale, con video Touring sull'87.

poi Fedle si sono riuniti ultimamente, hanno fatto, stanno facendo un concerto in Gran Bretagna, diceva Gustavo, e me l'ha suggerito qua alla radio, perché lui è un fan. Quando mettiamo Bebe Rexha che ricanta New Religion, niente, lui si diventa gli occhiali da sole, infatti l'ho visto in alto studio. 6 minuti e poi la nostra informazione, ce la facciamo, due canzoni, certo.

0: Spiegel und Time Bieber. Io poi non so cosa significa, però mi piace. Come si
1: muove? Hey! Giova!
0: 5-7, Casolo Presti, seconda canzone, meraviglioso archivio della radio. E passiamo quarto durante le due ore di, del nostro appuntamento. Prima era The Killers con Human ai 25. E prima della Information, In the End, con la voce bellissima, il compianto Chester.

0: During 104 notizie.
1: Si è insediato all'Arena dello Stretto il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, convocato per la prima volta all'aperto per favorire la partecipazione dei cittadini. Nel corso della seduta, il sindaco Francesco Cannizzaro ha prestato giuramento e ha ufficialmente indossato la fascia tricolore. Federico Milia è stato eletto presidente del Consiglio Comunale con 24 voti, diventando il più giovane presidente dell'Assemblea cittadina. Eletti anche i vicepresidenti Mary Curatola per la maggioranza e Filippo Quartuccio per l'opposizione. Cannizzaro ha infine annunciato che presenterà le linee programmatiche della nuova amministrazione in una prossima seduta. Nuovo atto intimidatorio ai danni dell'imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito, dirigente di Coldiretti e componente della giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Nelle campagne di Rosarno sono stati incendiati alcuni terreni della tenuta Badia, coltivati a kiwi e olivi. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi, per chiarire dinamiche e moventè. Per l'imprenditrice non è il primo episodio, già lo scorso gennaio aveva denunciato il furto di diversi quintali di arance.
2: Aggiornamento situazione ripescaggio. Oggi 7 luglio scadono i termini per presentare la domanda di iscrizione. Il 10 luglio ci sarà l'Assemblea federale in cui saranno definite le iscrizioni al prossimo campionato di Serie B nazionale e si conosceranno le eventuali rinunce. Ieri abbiamo fatto un po' di chiarezza per un concetto che ribadiamo. Prima di arrivare ai criteri di priorità previsti dall'articolo 9, infatti entra in gioco l'articolo 6 del regolamento esecutivo che disciplina l'ammissibilità alle domande di ripescaggio. La norma stabilisce chiaramente che la richiesta è inammissibile se la società non è in possesso dei requisiti prescritti. Tra questi figurano il versamento della somma integrativa richiesta dalla federazione e la disponibilità di un impianto omologato con una capienza minima di 800 posti, con tutta la documentazione da presentare entro il 1 luglio. Di conseguenza, le società che non soddisfano tali requisiti non possono essere inserite nella graduatoria del ripescaggio e pertanto non rientrano nella successiva applicazione dei criteri di priorità previsti dall'articolo 9. Alla luce di questo aspetto regolamentare, allo stato attuale le uniche società che sembrerebbero possedere tutti i requisiti richiesti sarebbero Imolo e Lavioni. Pizzichettone, prima classificata tra le non promosse, non disporrebbe infatti di un impianto con la capienza minima prevista dal regolamento. E se tale circostanza fosse confermata, la sua domanda sarebbe inammissibile ai sensi dell'articolo 6. In questo scenario, la Pallacanestro Viola diventerebbe la prima società avente diritto al ripescaggio secondo i criteri regolamentari. Quindi la prossima data da segnare è il 10 luglio. Oggi ci saranno degli aggiornamenti. È chiaro che la dirigenza aspetta di conoscere l'esito di questi passaggi e poi concentrarsi sugli aspetti tecnici. Ma è troppo importante sapere se in qualche modo si apriranno le porte della Serie B nazionale per un gruppo dirigenziale che lo stranirebbe per quanto fatto negli ultimi anni.
3: Lo sport.
4: È iniziata una nuova settimana in casa regina, l'attesa è tutta per le prossime comunicazioni ufficiali. Dopo aver appreso i nomi degli uomini, quali Lotito ha affidato il comparto amministrativo e dirigenziale, adesso si guarda al resto della costruzione societaria e sportiva. Il passaggio che si attende con maggiore curiosità riguarda la guida tecnica. Per il ruolo di direttore sportivo il nome individuato è quello di Giancarlo Romairone, ma resta ancora da definire chi sarà l'allenatore chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto filtra il casting per la panchina viene seguito direttamente da Claudio Lotito. Solo al termine dei confronti in corso arriverà la decisione definitiva con Ginestra che oggi sembra in vantaggio su tutti. Il tempo però stringe, la nuova stagione va programmata, il ritiro va organizzato e la squadra deve ancora prendere forma. Per questo è possibile che già nel corso della settimana possano arrivare comunicazioni in questo senso. Una scelta centrale perché da lì passeranno anche molte delle valutazioni sul mercato e sulla costruzione dell'organico. Restano da chiarire anche le posizioni dei calciatori. Non è ancora noto chi tra quelli sotto contratto rientrerà nei programmi della nuova società e chi invece sarà destinato a lasciare. Da capire inoltre se alcuni calciatori che hanno già concluso il loro rapporto con la regina potranno essere richiamati. In ogni caso il lavoro da fare sarà importante. La squadra dovrà essere costruita quasi per intero e serviranno interventi numerosi per consegnare al nuovo tecnico un organico competitivo. In parallelo si attendono notizie anche sul ritiro precampionato, un altro tassello fondamentale per dare ordine alla programmazione e avviare concretamente la nuova fase Amaranto.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lopresti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno

0: senso e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Di tutte le perversioni sessuali, la castità è la più strana. Anatole France.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

video dedicato a tutti quelli che sono iscritti a scuole di danza, sono in tantissimi. Siete con noi ogni giorno, siamo strafelici perché questa è Radio Tuning 104, Video Tuning, tanti programmi carinissimi. Sono rimasti pochi da questo luglio. La mattina la grande, la nostra Rita. Tuning Caffè 10:30. Ah, stasera comunque seguite Momenti Amaranto, Michele Favano alle 20 in diretta sulla nostra pagina Facebook e poi alle 21 tutto il programma lo rivedrete sull'87. Hey everybody!

0: Cosa Nostra.
1: Sola nostra.
0: Bellissima questa canzone, ragazzi. Cioè, niente, un'allegria. Siamo in estate, ragazzi. Martedì 7 luglio. Mi incontrate sempre in situazione con un marchio incredibile, Radio Touring 104. Che bello. Saremo giovedì prossimo a Cannavò, giusto? Prima Genero Calabrese, poi la musica. Ultimamente sto passando alle feste di Friday Licious. Porterò la valigetta lì. Quindi ci vediamo giovedì prossimo, mi raccomando. Tra nove giorni. Tante novità, li ascoltate alla radio, li guardate quando ci sono i video. Lui è abbastanza bravo. Cioè, lo facciamo sentire, Malcolm Todd, giusto?

vi svelo una cosa perché me l'ha girato subito. Malcolm Todd è lui. Questa Hearings è una canzone di 2 anni fa. È un successo pazzesco, ovviamente si è sviluppato attraverso dei canali incredibili. Social, posso dirlo. Mi stavo vergognando. No, non trovavo la parola giusta. Anche questa è di un po'.

Aspetta un attimo, perché questa è la terza canzone del nostro archivio storico, poi arriveremo a 32 più o meno. Mi è stato un attimo perché mi hanno fatto una bella sorpresa, mi hanno portato la nuova canzone inedita del concerto degli U2, un concerto tenuto in una terrazza in Messico. Tra un po' la vedremo.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa

ultimi, sì, da tante settimane in classifica comunque questa canzone di Fulminacci. Bello, non c'è il video, ancora non l'hanno fatto, ma non posso trovarlo, so, con un telefonino, ormai la tecnologia regala dei momenti semplici. Ehi, questa è Castle Brasti Radio, ovviamente.

con lei, Carol G. Abbiamo dato questa bellissima notizia che oggi alle 18 in tutto il mondo uscì un nuovo video degli Utsu. Loro hanno girato questo video spettacolare in Messico, erano a Messico, cioè a me in Messico, giusto? Dov'è? Hanno fatto un po' di giorni là e hanno detto vabbè, adesso facciamo un video. Le immagini sono molto belle. Questa è la loro nuova canzone in attesa dell'album, Street of Dreams. Vediamo assieme. Anch'io, per la prima volta. Ci sono gli effetti di folla. Per chi si ascolta la radio. Bono parla. Eccoli. For the first time.

0: Che belle queste immagini, che belle queste immagini. U2 che in realtà non faranno 50 anni di carriera, siamo in attesa del loro nuovo stupendo album. Questa è la novità di oggi, bellissima, Street of Dreams. Va bene, c'è Nicky dall'altra parte in super regia, come accade da tre settimane a sta parte. Vai ragazzo!
1: Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Che bello, so che molti di voi ascoltano la radio con un impianto incredibile. C'è le case col subwoofer pazzesco. Grazie ragazzi, ciao da Filippo. Ciccio Don Carlos, immancabile. Mentre lui lavora, controlla la temperatura del forno della sua pizzeria, incredibile. Ascolta Radio Touring con le casse anti-incendio, penso. Ce l'avvicina al forno.

Sai quando canticchi e non sai il testo della canzone, inventi le parole incredibili. Era Calvin Harris con Jessica che canta Satisfy. Grazie a tutti, siete stati bellissimi e bravissimi oggi. Noi torniamo domani, saremo puntuali alle 17, Casa dei Prestiti, Radio TV. Grazie a Nicky per la splendida regia. Vi lascio con un altro successo di qualche anno fa. Ciao da Filippo e da Casa dei Prestiti.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
2: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio agli elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
2: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otta, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
2: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la comparsa dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Diffida della falsa conoscenza. È molto peggiore dell'ignoranza. George Bernard Shaw.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Stare con

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
2: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
2: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
2: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
2: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
2: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
2: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e con conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

Radio Touring 104.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104.